0: Ciao a tutti, buonasera, ciao ciao ciao.
1: Buonasera.
0: Allora, oggi è martedì. Wow, guarda che numero
1: parlo. Leggiamo, perché leggiamo che non ce lo ricordiamo.
0: 16.06.26.
1: Ok, ok, sono le ore 21.03.
0: Però questo 16, questo 666 che si ripete,
1: è un segno
0: apocalittico. Apocalittico è... Perché, no, scherzi a parte, oggi siamo qui live ed è tornata Elettra. E per festeggiare.
1: E per festeggiare facciamo una puntata. Tra l'altro, prima di dirvi di cosa parliamo, per chi se lo fosse perso, vi ricordo, piccolo recap delle nostre ultime puntate insieme. Da molto tempo io e Tony facciamo le puntate a suon di tisana, ci beviamo la tisanina con la copertina, la sciarpina. E io sono stata via un mese e qualche giorno fa, gli ultimi giorni prima che tornassi, Tony mi scrive: io ho voglia di bere alcol. La prossima puntata,
0: l'astinenza.
1: Alcol.
0: Anche perché Lipsia è tornata.
1: È obbligatorio. Ah, no.
0: L'estate, diciamo così, tedesca,
1: sì,
0: quella
1: mia,
0: fatta di sole e temporali. Ieri, ad esempio.
1: Ma quale sole? Domani piove da quando sono tornata.
0: Ieri, ad esempio, è stata una di quelle giornate dove in poche ore si sono manifestate tutte e quattro le stagioni. Mancava solo la neve, però c'è di tutto.
1: Che secondo me da qualche parte c'è stata.
0: Sì, per festeggiare anche il rientro di Elettra. Comunque mi hai fatto fare due puntate da solo.
1: Sì, io, Tony,
0: questa
1: mi dispiace.
0: Qua me la pagherai.
1: No, dai, però una l'abbiamo fatta mezza insieme. Dai, io l'ho fatta in remoto da Mallorca.
0: Barca, sì.
1: Tra l'altro ti saluta il comandante.
0: Comandante carissimo, se ci ascolti.
1: Sì, ci sta ascoltando.
0: Boom, una cannonata. Sì, stasera una puntata seria, perché
1: sì,
0: ho detto, non facciamo più le puntate serie. Serissima, stasera si parla di alcol.
1: Ecco,
0: perché
1: dicevo seria, intendevo, vabbè, va bene.
0: Gli artisti si lasciano ispirare dalle muse, dall'amore, si lasciano ispirare dagli eventi che si susseguono, la politica, temi sociali, denunce, proteste.
1: E
0: poi
1: è l'alcol.
0: Io mi immagino che se... Allora, ora vi faccio un mea... come si dice?
1: Voglio la storia della tua relazione con l'alcol.
0: Allora, io ho un serio problema di esibizione dal vivo quando sono con la band. Nel senso che io non ho mai suonato dal vivo.
1: Un problema di esibizionismo?
0: No, esibizionismo... allora, ho paura, diciamo... Non riesco ad affrontare il pubblico e il palco da lucido. Infatti tu, quando sei stato al tuo concerto, io non ho mai suonato dal vivo da lucido, mai.
1: Beh, eri abbastanza lucido, non eri?
0: No, abbiamo fatto
1: allora
0: una bottiglia di vino.
1: Allora non ti ho mai visto lucido, Tony, dai.
0: No, una bottiglia di vino me l'ero scolata prima di salire sul palco. Quindi, no, ho suonato... No, ero ubriaco, d'accordo. Quindi è questo, no? Ora, nel mio piccolo, mi aiuto, diciamo, con questo piccolo aiutino alcolico. Poi immagino i grandi artisti, ad esempio i Metallica, che adesso hanno suonato in Italia, hanno fatto un sold out incredibile, no? Ora vedi James Hetfield, ci sono molti che ci sono in mosh pit, diciamo, in prima fila, che con i telefoni inquadrano James Hetfield, il cantante di Metallica, prima di salire sul palco. Quindi c'ha una specie
1: di
0: angolo, un privé giù al palco, dove lui fuma sigari, beve mate e in più fa vari esercizi prima di salire sul palco. Quindi
1: esercizi,
0: non lo so che tipo di esercizi fisici, comunque, però beve e fuma, beve mate perché aiuta per la gola. Però in Metallica, fino a 1990, metà anni 90, venivano chiamate invece di Metallica alcolica, perché erano degli alcolisti enormi.
1: Estremi.
0: Poi si sono disintossicati tutti e sono diventati quelli che sono. Infatti, da quando si sono disintossicati fanno musica di merda. No,
1: cioè,
0: no, musica di merda, non fanno musica
1: più. Il tema
0: più
1: della serata. No.
0: Il tema della serata è questo: l'alcol. Allora, l'alcol, fin qua, quali sono gli artisti, i musicisti che si sono lasciati ispirare dal dio Bacco per condurre?
1: Beh, diciamo tantissimi, e noi parliamo solo di musica italiana. E vedremo stasera di quanti in vari modi, in varie forme. Tra l'altro, con il brano di apertura, un brano di questi
0: Piero Miliani,
1: un nostro grande amore, diciamo, qui ai Panorama, per chi ci conosce. Esatto. E quindi abbiamo già iniziato alla grande. Però andiamo avanti, vedremo quanti generi diversi hanno abbracciato il tema così dell'ispirazione alcolica.
0: Vogliamo partire dagli anni 50.
1: Vogliamo fare proprio in cronologico. Dai.
0: Sì, allora c'è questo pezzo di Fred Buscaglione sì, che io amo tantissimo. All'epoca lui, Fred Buscaglione, aveva questo questa immagine da gangster, e quindi con questo jazz fumoso che ricorda un po' quello che poteva essere la Detroit degli anni del proibizionismo.
1: È un buon inizio, un buon inizio.
0: E lui
1: inizio.
0: Canta Fred dal whisky facile, Fred Buongusto, grande pezzo, buon ascolto.

0: Whisky facile, Fred Mongusto.
1: Io sto masticando patatine.
0: No, non si mangia in studio.
1: Non si dice.
0: Le stimola la masticazione delle patatine.
1: Scusate. No, perché noi... niente.
0: Vediamo
1: niente.
0: Se si sente.
1: Qualche pubblicità. No,
0: sono
1: perché...
0: Ventricolo nato.
1: Perché, scusate, anche voi che ci seguite, mi raccomando, un bicchierino di qualcosa per farci compagnia. Perché vi ricordiamo, questa puntata è ispirata
0: all'alcol,
1: all'alcol, ma all'alcol come musa, appunto, ispiratrice. E, così.
0: Ma i naviganti bevono?
1: Allora,
0: forse è considerato un pirata se bevi.
1: Allora,
0: in mare.
1: Bere in mare in realtà è proprio illegale, proprio se hai la responsabilità della barca, quindi se sei comandante, per legge rischi multe anche piuttosto...
0: Rischi di andare contro mano, diciamo.
1: Rischi di andare contro mano, rischi proprio multe perché hai la responsabilità penale della crew, della barca.
0: Ok.
1: E, però,
0: quindi la crew può bere, il capitano no?
1: Diciamo che chi ha la responsabilità, no, poi in realtà poi diciamo se sei all'ancora, se sei fermo con la barca in modo chiaro, insomma, un aperitivo
0: l'ancora, proprio in mezzo all'oceano, mi devi fare un aperitivo.
1: E in mezzo all'oceano non puoi perché è troppo profondo, quindi devi trovare un punto dove puoi ancorarti e dove puoi o al porto, così, e poi il tuo bel aperitivo al tramonto.
0: No, perché poi mi immagino un po' l'ondeggiare e tutto, più l'alcol è facile
1: cadere in acqua?
0: No, è il rigetto, diciamo.
1: Ah, ma il rigetto, non so se ti direi che è completamente
0: tipo se ti
1: slegato.
0: Fai una peperonata sulla barca,
1: ma forse non aiuta.
0: E poi ti bevi un
1: e poi c'è la tempesta. Sì, direi che forse non è la combo ideale. Però se c'è il tempo bello, il mare tranquillo, puoi andare sia di peperonata che di aperitivo, direi. Meglio l'aperitivo, insomma. Quindi...
0: Allora, mettiamo questo pezzo in sottofondo, poi lo facciamo partire. Lui è...
2: Ciao, mortali!
0: Tonino Carotone con il pezzo Un santo bevitore.
1: Bravo.
0: E poi dopo
1: forse avevamo già messo una volta, può essere, chissà.
0: Sì.
1: Ho la sensazione.
0: E dopo ti faccio alcune domande marinaresche e alcoliche.
1: Urca.
0: Voglio l'elenco di tutto quello
1: allora
0: che ti serve.
1: Allora, fammi fare un'altra.
0: Ma ci ascoltiamoci questo pezzo e poi dopo ritorneremo con le avventure marinare di Elettra.
1: Dai!
0: A tra poco.

0: Alessandro Bevidor.
1: Oh yeah.
0: Tonino Caretone, un grande Tonino Caretone, un grandissimo Tonino Caretone. Io non so, Tonino Caretone gli voglio troppo bene. Mettiamo un altro pezzo in sottofondo, sempre di Tonino Caretone.
1: Bravo, bravo, mi piace questo tuo approccio.
0: Io whisky, tabacco e Venere.
1: Bravo.
0: Riducono l'uomo in cenere.
1: Né di Venere né di Marte, no. Non si sposa e si parte, vabbè. No, ti volevo citare invece questo libro, che tra l'altro mi era stato suggerito da Ale Zuppardo, che salutiamo, che era stato qui in radio con noi. Forse
0: grande,
1: ne avevamo anche
0: Alessa.
1: Di questo un po' parlato, ma è un buon momento per riproporlo. Questo libro che vi consiglio, molto interessante, molto carino, Breve storia dell'ubriachezza di Mark Forsyth, ed è interessantissimo. Perché praticamente la storia dell'uomo è dai suoi albori legata all'ubriachezza, tant'è che il reperto costruito dall'uomo più antico in assoluto, non sono le piramidi, non sono, non lo so, ma è una birreria,
0: no, veramente.
1: un capanno per fare la birra. E stiamo parlando di, non so, 15.000 anni fa, 15.000 avanti Cristo, se non mi ricordo male. Adesso il libro l'ho letto tanto tempo fa, vi confesso, dopo lo risfoglio. Però, incredibile, ci sono un sacco di curiosità di questo tipo, di come poi nel corso dell'evoluzione, nel corso delle varie ere, l'alcol abbia sempre in qualche modo avuto un ruolo importante, e non solo in ambito umano, ma anche in ambito animale, perché anche gli animali
0: si ubriacano
1: e lo scelgono in proprio.
0: In Germania
1: soprattutto.
0: All'Ipsia, no, state attenti, io all'inizio ero un po' traumatizzato perché abitavo all'epoca al terzo o quarto piano, non ricordo, in un palazzo, e vedevo che verso settembre, ottobre, agosto, settembre, non ricordo, comunque questo periodo qua,
1: forse il periodo dell'Oktoberfest, forse.
0: No, gli uccelli si schiantavano sulle finestre. Infatti Natalì diceva non aprire le finestre. Ho detto oh no, fa un cazzo di caldo. No, perché possono entrare gli uccelli. Ho detto ma che cazzo di paese. Allora subito ho pensato una cosa tipo uccelli di Hitchcock, no?
1: Sì,
0: che sono queste cose assassini. Ha detto no, perché praticamente verso settembre-ottobre cadono dagli alberi.
1: Vedi che c'entra l'Oktoberfest, è da lì che nasce.
0: No, non è questo, cadono le mirabelle. Uh-huh. Quindi fermentano
1: queste
0: diventano alcoliche. Sì,
1: sì.
0: Susine, diventano alcoliche. Se le mangiano gli uccelli e sono strafatte e si vanno a schiantare dappertutto, quindi sulle finestre eccetera.
1: Ma non solo, io avevo visto un riccio ubriaco, mi era, l'avevo visto tipo l'anno scorso in giardino.
0: Il motto se ubriaco come un riccio,
1: non l'ho mai sentito con riccio, ho sentito tante cose ma non ubriaco, ma ti giuro ubriaco marcio, e stava cercando poveretto la sua tana e non ce la faceva a trovarla e ha girato
0: un po' come
1: in
0: noi
1: cerchi,
0: sabato sera,
1: te lo giuro, e camminava a raso muro come fanno gli ubriachi, quelli che per non cascare in terra camminava a raso muro un po' zigozzagando ma sempre raso muro, finché ha fatto il giro due volte e ha trovato l'ingresso della tana, cioè strafattissimo proprio.
0: E vabbè, che se vogliamo parlare? Noi siamo nel paese della birra, ok?
1: Sì.
0: Alcuni dati ultimi, io lavoro anche un po' non nel settore della birra, però ogni tanto do uno sguardo
1: nel settore dell'alcolismo,
0: consumo, anche del vino in particolare. In generale il vino, quindi vado a controllare i dati Istat o Isma Mercati, che sono questi enti parastatali che regolano un po' e ti indicano il mercato, previsionano un po' quali sono i trend, il consumo, e ti danno dei numeri. La Germania fino al 2025 è stato il primo paese importatore di vino. La Germania ha superato per consumo pro capite la Francia per la prima volta, ad esempio.
1: Però importazione?
0: Sì, no, è anche consumo. È stato il secondo paese, no, se non sbaglio, il primo o il secondo paese europeo per consumo di vino pro capite.
1: Ah.
0: È una cosa strana perché l'Italia era al terzo o quarto posto. Cioè noi produciamo tantissimo vino, esportiamo tantissimo vino, siamo il primo,
1: beviamo.
0: La Spagna è il primo esportatore di vino, però noi ne beviamo meno di tutti.
1: Beh, insomma, terzo,
0: siamo,
1: quarto.
0: Rispetto alla Francia, alla Francia ad esempio ci supera per consumo pro capite di vino, quindi sono più alcolizzati di noi. La Spagna pure se la cava abbastanza bene col consumo di vino alcolico, e poi nella Germania, cioè praticamente noi siamo dei moderati.
1: Sì, moderati.
0: Negli altri paesi dove sono più alcolizzati
1: perché
0: di noi,
1: perché siamo per la qualità, dai,
0: parliamo di vino, parliamo di vino. L'Italia invece l'Italia invece è al secondo posto per consumo di birra, un altro paradosso.
1: Veramente?
0: Sì. L'italiano
1: però questo è un trend nuovo, secondo me la birra è una cosa che è arrivata dopo, insomma, il trend birresco è...
0: Ah, non ci dimentichiamo che forse voi non lo sapete, che in Italia ha dominato per molti anni Friedrich Terzweide, Federico II, soprattutto a Napoli, no? Che ha fondato...
1: In Sicilia.
0: Stupor Mundi, no? Il regno delle due Sicilie. E quindi... la cultura come consumo delle patate della birra, lo sai com'è nata la birra?
1: No.
0: La birra ha un secondo nome in Germania, si chiama Flüssigesbrot, il pane liquido.
1: Questa è una cosa,
0: perché
1: sì,
0: non riuscivano,
1: del Bayer, no?
0: Riuscivano, cioè diciamo il pane, se tu fai il pane e lo metti,
1: cioè mi stai dicendo che non riuscivano a fare il pane e hanno fatto la birra?
0: No, non riuscivano a fare il pane, però il pane non lo potevi conservare oltre 2-3 giorni, massimo 4, perché poi si ammuffiva, diventava duro e non era più commestibile. E così perché in pratica è lo stesso materiale che si fa il pane, si fa la birra, la birra è la stessa cosa, solo che la birra nelle botti poteva tenere fino a un anno. Aveva le stesse proteine, diciamo i valori nutrizionali del pane.
1: Sì, diciamo che si può leggermente argomentare. Intanto io ho distrutto le cuffie.
0: Dopo ci ascoltiamo un altro pezzo.
1: Stavo quasi svenendo su questa notizia. No, in realtà comunque la birra esiste da che mondo è mondo. Però ovviamente forse la birra che conosciamo noi è sicuramente più recente. E l'alcol in realtà è sempre stato parte della storia proprio per questo motivo, la questione della conservazione, la questione igienica, anche perché l'alcol disinfettando era più sano di tanta acqua che si poteva bere e quindi aveva dei vantaggi che noi oggi non apprezziamo più, e quindi per noi oggi l'alcol è il gusto dell'alcol, è il piacere della bevanda alcolica, talvolta è l'abuso, ma non c'è più quell'aspetto... diciamo necessario per cui era nato. Ma abbiamo anche tante altre curiosità, vorrei leggermene una dopo, ma ascoltiamo un po' di musica prima.
0: Allora, Martin Lutero, che è nato praticamente qui vicino, e poi dopo vi lascio, lui ha fatto una grande citazione, una cosa bellissima che forse mi ha insegnato a vivere.
1: Nelle sue tesi una era dedicata alla birra, no?
0: Allora, chi beve birra si addormenta presto. Colui che dorme a lungo non pecca. Chi non pecca entra in paradiso. Quindi chi
1: beve birra
0: è santo. Quindi
1: questo,
0: cari peccatori, purificatevi l'anima, bevete, ubriacatevi, così non peccate, perché vi addormentate presto. E c'è
1: molto
0: del vero.
1: Bene, ma insomma, però dai.
0: E allora ci ascoltiamo un altro pezzo, eccolo qua, Enzo Iannacci e Giorgio Gaber, birra.

0: Grazie, una birra.
1: Una birra.
2: Una pina, please.
1: Yes, sir.
0: Birra.
3: Birra? Chi ha detto birra?
4: Io sto mangiando patatine.
3: Comunque, allora, voglio dire, con un altro aneddoto, no? Ero, da poco mi ero trasferito in Germania. Allora, dopo i primi mesi che abitavo qua e facevo le mie fughe a casa, mia mamma mi faceva trovare sempre le birre in frigo. Dicevo, mamma, che fai? Vabbè, tu muovi in Germania.
4: Per...
3: No? E secondo l'immaginario di mia mamma, i tedeschi non bevono proprio l'acqua. Forse un po' è vero.
4: È vero, santi Dio, è vero.
3: E quindi
4: ricordiamoci che la birra costa meno dell'acqua. Ricordiamoci
3: la
4: di
3: birra costa
4: cosa.
3: Meno
4: ecco.
3: Dell'acqua.
4: E con
3: no,
4: questo
3: non è uno scherzo.
4: No,
3: anzi,
4: non è uno scherzo affatto. E con questo direi che abbiamo già chiuso l'argomento, ma vai avanti.
3: E quindi, sai, c'era questa cosa, dicevo, mamma, io non bevo. Io oggi, ad esempio, non riesco a bere la birra. Forse ogni tanto una senza glutine, senza alcol, cioè capito, non è una birra senza alcol e poi anche senza glutine, quindi è una cosa schifosissima. Riesco a bere forse quella, ma un paio di sorsi. Allora ti dicevo, Elettra e le navigazioni, diciamo, sui mari. Allora, tu che
4: allora,
3: sei stata tutti
4: questi mesi? Ne approfitto perché sì. Adesso stavamo proprio parlando, abbiamo salutato il comandante con cui sono stata in Spagna, a Mallorca. Tra l'altro andate a visitare il suo sito mythicsail.com. E ha scritto, ci sta ascoltando, e ha proprio scritto: vado subito a prendere un'altra birra, tanto sono all'ancora. E dice anche, occhio a quello che dici, che in 3 settimane non ti sei mai sbronzata e qua abbiamo i testimoni, vedi quanto sono brava.
3: Sì, sì.
4: Quindi insomma, sono stata sono una brava persona, sì.
3: Allora, la bevanda da marinaio.
4: La bevanda da marinaio, mi verrebbe da dirti rum, che abbiamo bevuto... un paio di volte, però non troppo. In realtà poi per quella barca, quindi un charter così, è più magari vinello col pesce, lo spritz all'aperitivo al tramonto, quindi un po' bella vita, diciamo.
3: Io una volta a Napoli vidi una scritta sui muri e c'è scritto: ricordati che bere
4: che
3: rum
4: morire.
3: No, ricordati che bere rum alle 9 del mattino non fa di te un alcolizzato ma un pirata.
4: Oh.
3: Quindi c'è questa frase bellissima.
4: Allora, io ho trovato una ricetta che devo fare del rum del pirata, quindi è un rum aromatizzato che era la ricetta dei pirati, e questa è una cosa che voglio fare. E mentre Phil, il comandante, lui fa, adesso mi bacchetta che non mi ricordo, scrivimelo Phil. Il punch alla qualcosa di Mallorca.
3: Panciolilla?
4: Oddio, adesso sto dicendo una cosa che non mi ricordo. Phil, scrivimelo. E quindi poi ci sono cose un po' marinaresche, un po' tipiche della zona. Però proprio la bibita del pirata, ti direi che è un bel rum aggressive, con probabilmente poco rum e tante cose a caso per allungarlo. Però questo è... Però
3: allora,
4: in
3: vediamo,
4: barca non si beve, insomma.
3: Vediamo un po', cioè, ChatGPT che ci dice: rum, la bevanda dei marinai.
4: Vedi.
3: Qua c'è. Dal XVII secolo il rum divenne la bevanda simbolo dei marinai,
4: vedi?
3: Soprattutto nella marina britannica nei Caraibi. L'acqua a bordo delle navi spesso diventava imbevibile dopo settimane di viaggio, mentre il rum si conservava meglio. Ora ti racconto un altro aneddoto, sempre che viene dalla mia, diciamo, declinazione professionale. Okay? Sai com'è nata?
4: Pirata?
3: No, l'altra. Sai come è nato il Marsala?
4: No.
3: Allora, il Marsala,
4: secondo me l'hai già raccontato,
3: è un'invenzione inglese.
4: Sì.
3: Anche se viene dalla Sicilia, perché
4: sì,
3: i marinai britannici volevano esportare il vino. Stiamo parlando, credo, il Nero d'Avola, o non ricordo esattamente che vitigno. Volevano portare questo vino siciliano su in Inghilterra, e vedevano che comunque, durante il tragitto eccetera, succedevano delle cose strane, perché le botti si rompevano. Quindi loro hanno deciso di utilizzare le vecchie botti di whisky.
4: Ecco, me la ricordo.
3: Quindi il vino arrivava aromatizzato al whisky quando arrivava lì. E tant'è che ci sono messi mesi, addirittura anni dopo, a capire che il vino originariamente, perché loro pensavano che quel vino con questa nota di whisky
4: era nato così.
3: Invece dopo ci sono arrivati, l'hanno capito i siciliani stessi, Perché loro, quando venivano in Sicilia, dicevano: ma perché questo vino non sa come quello che ci mandate? Noi vogliamo quel vino che ci mandate su in Inghilterra. E poi dopo hanno capito, e loro l'hanno inventato in Marsala. Però involontariamente era una...
4: Molto, molto figa, bella storia. Ah, ecco qua, mi scrive Poncia de Madeira, vedi?
3: Il Poncia
4: e
3: di
4: dice
3: Madeira.
4: Che anche il porto è nato così come dici tu. Ah, vedi, interessante, quante cose che si imparano.
3: Nel 1740 l'ammiraglio britannico Edward Vernon ordinò di diluire rum con acqua per ridurre l'ubriachezza a bordo. Questa miscela prese il nome di grog. Alcuni equipaggi aggiungevano lime o limone, contribuendo inconsapevolmente a prevenire lo scorbuto.
4: Adesso ti racconto una storia sul grog. Allora, una volta ero a Praga, non avevo mai sentito nominare il grog e stavo male, onestamente non stavo affatto bene, volevo bermi una roba calda, un tè, stavo veramente male, ma era prima dell'Unione Europea, non c'era verso di parlare in inglese, non c'era verso di comunicare in nessuna lingua, quindi non so se a gesti, non so come comunicassi, ho cercato di dire boh, una roba calda, no? Per comunicare, datemi del tè, ero andata in un bar, qualcosa, mi portano questa roba qui, grog. Ma non era tè.
3: No.
4: E io me ne sono divorata e per poi capire che, insomma, cioè, non è che ci ho messo molto a capirla, ma non era esattamente quello che mi aspettavo. E questo è il mio primo contatto con il grog, che è stato interessante, in effetti. Ma andiamo avanti col prossimo pezzo e dopo ti vorrei leggere una piccola cosa dal libro che ti dicevo prima, di Breve storia dell'ubriachezza. Secondo me ti piacerà.
3: Ok, allora ci ascoltiamo una canzone seria.
4: Sì.
3: Allora, questa qui lo voglio fare per omaggiare Rigetz,
4: giusto,
3: anima scomparsa della banda Bardot. Persona fantastica, cantante, autore immenso.
4: Che noi abbiamo anche, insomma, Italorama, come dire.
3: Ci ascoltiamo una cosa, perché lui ha descritto la parte più sensibile, più poetica dell'ubriaco. Perché a volte quando siamo ubriachi, quasi spesso siamo vulnerabili, tiriamo fuori i nostri sentimenti
4: come
3: più nascosti.
4: Come sei romantico, Tony.
3: E allora,
4: perché di solito tanta gente invece diventa più aggressiva. Ma vedi, tu diventi uno spirito romantico.
3: Io quando bevo, sì, molti diventano aggressivi quando si alcolizzano, altri invece diventano più romantici,
4: vedi?
3: Più poetici.
4: Bello.
3: Chi c'è chi si beve anche l'assenza, come
4: questo, insomma, questa Baudelaire, grande sì. Grande mito del Novecento.
3: Il grande Rigetz descrive questo alcolizzato che cammina in strada e parla alla luna. Quindi, ubriaco canta amore. Buon ascolto.
4: Buon ascolto.

0: Ubriaco canta amore, che bel pezzo.
1: Sì, sì, un po' di romanticismo, un pezzo serio comunque ci voleva, e anche un omaggio, un pensiero a Riguez, Enrico Grande, e quindi i Banda Bardot che continuano comunque a suonare. Hanno fatto di recente anche un ultimo album, giusto perché per ricordare anche i testi, le parole, il sudore, gli anni vissuti con i Riguez, perché secondo me molte band decidono di sciogliersi quando un membro fondatore scompare.
0: Sì, ma anche molto prima, devo dire, molte band.
1: Beh, sì. Però il modo migliore è continuare proprio per ricordare la sua memoria e i testi che ha scritto,
0: e mantenere vivo, certo, il progetto. Sì, sì. Quindi bravi, seguiteli. E questo pezzo è stato molto bello. Ma a proposito di alcol, io ci terrei a raccontarti questa piccola storia tratta appunto dal libro che ti citavo, Breve storia dell'ubriachezza, che vi consiglio, molto leggero ma molto molto carino.
1: Bibbia?
0: È la mia Bibbia, Tani. Da quando ho smesso di bere, appunto, come stasera. Mi dedico alla lettura. Comunque, praticamente, ti cito questa in particolare perché prima parlavamo di animali. Questa storia succede, è vero, fatto vero, nel 1985, che è l'anno della mia nascita. In India ci fu il caso di un branco di elefanti che trovò il modo di entrare in una distilleria. Quando si dice elefanti nella cristalleria, elefanti nella distilleria, è successo nel 1985 in India. E cosa successe? Non andò a finire molto bene. Ce n'erano 150 di elefanti che si sbronzarono tutti in maniera bellicosa e si lanciarono in una specie di saccheggio. Demolirono 7 edifici di cemento e calpestarono a morte 5 persone. Non fa ridere, però è allucinante questa storia. E un solo elefante ubriaco è già uno di troppo, scrive l'autore. 150 sono un vero problema. E praticamente com'è finita la storia? Che sono andati in giro ubriachi questi 150 elefanti, hanno fatto danni a destra e a sinistra, finché poi li hanno recuperati tutti, appunto, addormentati, come ci diceva il buon Lutero, sfondati dall'alcol.
1: Ma come il riccio.
0: E dal postumo.
1: Non hanno trovato più la strada di casa.
0: Pensa a te. E quindi sono successe anche queste cose. Buon gustai, hanno cercato la distilleria, vedi? 150 party!
1: Allora, dato che è successo in India, in India, e l'India, diciamo, loro credono nella reincarnazione, sì. Secondo me erano tipo 150 samsara che hanno meditato per 80 anni nei boschi senza raggiungere il karma. Allora hanno detto,
0: preso un'altra patatina intanto.
1: Ma vaffanculo, la prossima reincarnazione mi mando a fanculo.
0: Prova
1: tutti.
0: A fermarmi adesso, prova a dirmi adesso di non bere.
1: Esatto. Vai, buttiamola a ridere. Allora, la birra sulle navi. Nei viaggi più brevi la birra,
0: il rum sulle navi.
1: No, anche la birra.
0: Ah, ok.
1: Allora, nei viaggi più brevi la birra era spesso preferita all'acqua, sì. Questo succedeva nel Medioevo, e nell'età moderna la birra aveva una gradazione molto bassa ed era considerata più sicura da bere rispetto all'acqua, che l'acqua era contaminata.
0: Appunto, quello che dicevamo prima è proprio il motivo, esatto, per cui è nata già molto molto tempo addietro.
1: E infatti hanno scoperto prima la birra e poi l'acqua.
0: Sì. Prima, poi il fuoco, la ruota, l'acqua. No, ma la birra è stata veramente la prima cosa.
1: Allora, mentre in Italia, soprattutto nelle flotte veneziane e genovesi, la marina, diciamo, del nostro paese utilizzava il vino, perché noi siamo più altolocati.
0: E veniva spesso
1: allungato con acqua e distribuito come parte della razione quotidiana.
0: Ecco,
1: capito?
0: Vedi?
1: Ah, quindi Van Schorle è nato per lei è nato in Van Schorle. E sì, poi sì. L'ultimo aneddoto, quello
0: dai, questo mi piace, questo triste. Mi piace.
1: La Royal Navy, la distribuzione quotidiana di rum continuò fino al quotidiana di rum, esatto, per l'equipaggio della Royal Navy, terminò fino al 31 luglio 1970. Da lì in poi dissero:
0: ma basta, ragazzi.
1: Guys,
0: costa troppo, bevete troppo, andate di acqua.
1: Quel giorno ancora oggi è ricordato come Black Tot Day, perché fu l'ultima volta che i marinai ricevettero la loro razione.
0: Giornata nazionale di lutto.
1: Infatti si dice che da lì in poi la flotta, la marina inglese è stata una chiavica, perché non c'era più motivo di imbarcarsi. E uno diceva, sai, ai tempi mi raccontava mio zio, no, e mio nonno, dicevano sempre, c'era così tanta miseria che noi ci arruolavamo nell'esercito per mangiare, perché era l'unico posto dove potevo avere tre pasti sicuri al giorno.
0: E invece lì era per bere. Ma ti direi, mettiamo un altro pezzo perché voglio cercare una notizia che mi è venuta in mente che potrebbe essere interessante. Al limite tra il ridicolo e in realtà il preoccupante, una storia vera che vorrei raccontarvi. Devo recuperare un attimo le notizie, quindi mettiamo un pezzo un attimo in sottofondo. Che cosa ci suggerisci, DJ?
1: Allora, passiamo un po' da punk da strada o hardcore. Loro Vai. Sono brutti e ignoranti e il pezzo si chiama Finché c'è birra, c'è speranza.
0: Dai!
1: Bye!

0: Finché c'è birra c'è speranza, assolutamente. Va Elettra, comunque ti vedo molto in forma, e soprattutto
1: ti vedo in forma, pensa
0: ti vedo
1: grazie.
0: In forma, innanzitutto quest'area di mare ti ha fatto,
1: mi fatto bene.
0: Benissimo,
1: grazie.
0: Sei anche il tuo blu è diventato più blu marino. Prima era un blu grigio lipsia,
1: un blu grigio lipsia.
0: Adesso c'è un blu marino bellissimo.
1: Grazie, grazie Tony, vedi? È l'alcol, continua a bere Tony, vai.
0: Mi fermo qua.
1: No, volevo raccontarvi di questo episodio allucinante. Episodio è una storia lunga, perché in Francia il vino veniva somministrato, scientemente somministrato ai bambini durante alle scuole elementari, perché veniva ritenuto come, come dire, salutare. Finché a un certo punto, allora adesso non ho recuperato esattamente tutti i dettagli della notizia, però me la ricordo, un tal ministro dal nome francese che io non mi posso assolutamente ricordare, ovviamente, ma prendetela per buona, cominciò a dire: ehi ragazzi, ma qui non è che va proprio bene che facciamo alcolizzare i bambini fin da piccoli, insomma non è proprio cosa buona e giusta, facciamo che facciamo basta. I genitori impazzirono, dissero: no, ma perché, ma è sempre andata bene così, per la salute dei nostri figli e tutto quanto. Poi scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, altri problemi, altre questioni, la questione finì nel dimenticatoio, e continuò tutto com'era, finché negli anni 50 questo ricominciò e disse: amici belli, però ora riparliamone, perché vino e bambini, facciamo che ce la piantiamo. E quindi arriviamo al 1956, quindi veramente poco tempo fa, in cui fu proibito, il Ministero dell'Istruzione Nazionale proibì di servire bevande alcoliche nelle scuole, tra l'altro, nelle scuole,
0: no,
1: ai bambini sotto i 14 anni.
0: Che ingiustizia.
1: Mentre ai più grandi però continuava ad essere concesso di berne un bicchiere a mensa nella scuola. Tu pensa, a 14 anni noi che dovevamo bere di nascosto, e lì invece a scuola, e anzi male se non bevevi, capito? Non mangia la minestra che ti fa bene, bevi il tuo bicchierino.
0: Allora, già una cosa strana è che, lo sai, no? Nei McDonald's e nei Burger King qui in Germania c'hai come opzioni solo il succo, la Coca-Cola, la Fanta, la Sprite, eccetera. In Italia puoi scegliere la birra nel menù, e in Francia puoi scegliere il vino. No, mi ricordavo perché all'epoca ci andavo a McDonald's, però questa cosa del vino nelle scuole,
1: ho registrato, tic,
0: nel vino nelle scuole, mi ha fatto venire in mente una storia incredibile che ho letto pochi giorni fa. Addirittura il fumo all'inizio era un medicinale, prima che diventava, sì, perché quando i primi pionieri sono andati negli Stati Uniti e hanno avuto il primo contatto con gli indiani, vedevano che gli indiani fumavano. Però non è che fumavano a ripetizione, facevano uno o due tiri alla settimana, oppure quando c'era il, la, come si

0: tollerante, come si dice, dipendenza, fa venire la dipendenza, grazie poi alla Philip Morris.
1: Bravi, bravi ragazzi,
0: il fumo
1: complimenti,
0: faceva bene.
1: Bel lavoretto. Comunque ti volevo dire che quella storia lì della scuola finisce definitivamente nel 1981, cioè negli anni 80.
0: Di recente,
1: solo
0: sì.
1: Negli anni 80 il divieto totale dell'alcol dalle scuole superiori fu ufficializzato. E fu imposta l'acqua come unica bevanda nelle mense scolastiche. 1981, rendiamoci conto. Ecco, quindi sì, noi stasera scherziamo, parliamo di alcol, ci divertiamo, rifacciamo un brindisi abbandonando il nostro tè, la nostra tisanina eccetera, però ricordiamo che l'alcol ovviamente crea dipendenza, che bisogna bere con moderazione, con controllo, senza esagerare, per cui insomma divertiamoci ma con
0: moderazione,
1: con intelligenza,
0: quindi non andate in barca da alcolizzati, rispettate i segnali marinai vabbè, comunque scherzo a parte, anche sulla bici, perché in Germania c'è anche addirittura, si rischia il carcere guidare in stato di ebbrezza sulla bici. A piedi potete fare quello che cazzo volete. Ci ascoltiamo un altro pezzo.
1: E questo è il vero messaggio della serata.
0: Lidia Perkan, Canzoni di una volta, un album. E questo è un dialetto che si chiama Kir Bin Bin Paghe una birra andem. Io non lo so, forse è lombard. Ce lo dirà
1: sì,
0: Elettra. Ce lo ascoltiamo.
1: Sì. Vai.
0: Vai, buon ascolto, tra un po'.

0: Con furore ritorniamo. Allora, siamo quasi alla fine, sono le ore 21:51.
1: Sì, infatti è volata questa puntata.
0: Allora, no, non leggere, secondo te quale
1: dimmi.
0: Secondo i dati Istat,
1: sì,
0: e l'Istituto Superiore della Sanità,
1: sì,
0: e dell'Istat,
1: uh-huh,
0: i comuni italiani con il consumo più elevato di consumo d'alcol pro capite,
1: sì,
0: in che parte d'Italia si
1: Veneto
0: concentra? Sì, ma nord, centro, sud?
1: Nord.
0: Nord. Prima città? Anzi, partiamo dalla numero 5.
1: Qual città, è? Proprio città?
0: Regione
1: direi Veneto.
0: No, al quinto posto si piazza l'Emilia Romagna.
1: Ah sì?
0: Sono romagnoli, sono alcolizzati, lì vanno all'Ambrusco. Il quarto posto è facile.
1: Ok.
0: Ma è Mamaiala, Budella.
1: Ah sì, la Toscana?
0: La Toscana si piazza al quarto posto,
1: okay,
0: come la regione più alcolizzata del mondo. Al terzo posto.
1: Ma del mondo o d'Italia?
0: D'Italia.
1: Ma secondo me la Valle d'Aosta è il terzo posto.
0: Trentino Alto Adige, in particolare
1: Trentino,
0: la provincia di Bolzano,
1: okay,
0: là sotto,
1: okay,
0: il freddo e tutto,
1: certo,
0: la lingua. Poi al secondo posto
1: e dai, è la Valle d'Aosta adesso, me la
0: Friuli
1: metto.
0: Venezia Giulia.
1: Ancora

0: rimaniamo.
1: Siamo okay. Là, stanno sotto le montagne.
0: Allora sì.
1: Questo fanno un cazzo.
0: Però il primo posto è il Veneto.
1: Val d'Aosta.
0: Ah no, però se l'aveva nella top 3, dai.
1: No, Veneto, io anch'io, perché forse se facciamo la classifica, chi sono i più bestemmiatori d'Italia, Veneto esce
0: no, la Valle d'Aosta però fa freddo, poi tra la grolla, c'hanno sempre ogni cosa, c'è dentro l'alcol, il vove, il latte col vove, la grolla e poi la grappa. Quindi...
1: Ma anche neonati, gli mettono il baby ron.
0: Sì, no, ma infatti, certo.
1: Okay. Sì, purtroppo questi sono i dati dell'Istat e dell'Istituto Superiore della Sanità, quindi...
0: E quindi l'aperitivo milanese non lo fa entrare in classifica, vedi?
1: Allora, un altro aneddoto curioso è che funziona molto bene, no, soprattutto si può parlare qui, è che quella cosiddetta negli anni 80, se ne parla ancora oggi, la Milano da bere.
0: È claro.
1: Allora, tu che sei
0: io sono
1: milanese.
0: Nata negli anni 80.
1: Che cazzo significa la Milano
0: ma
1: da bere?
0: Come la Milano da bere è la vita dell'happy hour e dell'aperitivo, che poi è stato esportato in tutto il mondo malamente, nessuno veramente lo sa fare come si deve, ma è l'aperitivo, il grande culto dell'aperitivo. Milano, lavori tutto il giorno, finisci alle 7 e vai a farti un ape, perché non hai sbatti di fare la cena e ti enjoy la serata. Così
1: è un aperitivo. Disoccupato milanese lo può fare l'aperitivo?
0: No, a Milano non ci possono essere disoccupati.
1: Ma questo negli anni 80. Ma tu ci andavi al Burghi?
0: Al Burghi? No. Guarda, io ho sempre detestato
1: i paninari.
0: No, paninaro sì, però il salamellaro, cioè tipo quello in mezzo alla strada col banchetto, salamelle, okay. Alle 2 di notte, grande, mi manca tantissimo, grande,
1: a Roma
0: grande
1: lo chiamano
0: amore.
1: Li chiamano i zozzoni.
0: Sì, meraviglioso. Ma burger, McDonald's, odio profondissimo da sempre, mi fa proprio schifo l'odore.
1: Allora, ammettiamo invece di Lipsia, noi siamo sul Naviglio.
0: Sì.
1: E oggi è un martedì.
0: Vuoi fare questo esercizio di immaginazione difficile?
1: Allora tu, io ti chiamo, dico Ele,
0: io vivevo
1: stasera,
0: su Navigli tra l'altro, vivevo
1: stasera,
0: proprio lì.
1: Allora, vuoi figa Ele, stasera sto
0: no,
1: a casa.
0: No, Tani.
1: Allora sono un terrone napoletano immigrato a Milano. Uè Elettra, sto un coppo di vane, ma sto proprio sfastrando. Camma fa stasera,
0: un ape.
1: Una
0: vigia. Fare un'ape,
1: ma con questo accento mi posso presentare su una vigia?
0: Ma certo. Penso,
1: sì, stanno più napoletani che...
0: Ma basta che a Milano devo dire che il milanese non esiste infatti, più. Cioè io non conosco forse di milanesi, conosciuti forse due nella mia vita, non lo so, non esiste.
1: Io mi fermai a Milano vicino a un palazzo perché stavo aspettando una persona e nell'attesa stavo leggendo i cognomi del citofono. E c'era Scogliamigno, Cacciapuoti, Caputo, Esposito. Ho detto, ma i fumagalli dove cazzo stanno? Non ci stanno più né i fumagalli, che ne so,
0: Brambilla,
1: sono estinti.
0: No, vabbè, ci sono ovviamente, poi un milanese, l'orgoglio milanese esiste, ma secondo me esiste un po' sulla carta, perché il vero milanese, che poi non ha senso, non ha senso, ma secondo me non esiste, o forse non è mai esistito, non lo so, è solo un mito, così, non lo so. Un po'
1: è morto la Milano da bere, non esiste.
0: No,
1: più.
0: No, la Milano da bere, dai, quella esiste.
1: Esiste.
0: Dai,
1: ancora.
0: Sì.
1: Allora, per tutti i milanesi e nonni in ascolto, noi vi salutiamo.
0: Siamo già alla fine.
1: Vi abbracciamo, vi diamo tanti bacini alcolizzati.
0: Cin cin cin.
1: Cin cin. Mi ha fatto venire in mente un'altra cosa degli anni 80. Cin cin, quello colpo grosso. Le ragazze cin cin, non lo so se
0: facciamo i saluti che siamo gli ultimi minuti. Salutiamo il comandante, ricordatevi mitix.com, andate a vedere il profilo, andate in barca, bevete responsabilmente, fate un aperitivo al tramonto o questo weekend 30 gradi ragazzi anche a Lipsia, vediamoci tutti al lago a fare un grande brindisi.
1: Assolutamente, e se navigate anche non solo in mare, in internet, passate su Instagram e mettete un like alla nostra
0: like,
1: pagina.
0: Ragazzi, like alla pagina Instagram Italorama by Radio Blau, Instagram like, perché altrimenti non potremo tornare mai più a spammarvi con le nostre dirette video, quindi per favore do it.
1: Se volete cazzeggiare invece con noi in radio siete benvenuti, scriveteci, mandateci un messaggio, vi invitiamo, vi ospitiamo, vi diamo asilo politico, tutto quello che cazzo volete, venite qui, vi apriamo il microfono, dite quello che
0: così quasi non dobbiamo farlo noi,
1: esatto. Quindi l'ultimo pezzo, guarda qua che ti ho messo, guarda qui.
0: Vai,
1: che ti ho messo,
0: per me è un omaggio, per
1: è
0: me
1: un omaggio alla bella Milan, alla bella Milan, come si dice, vir Milan e pomur, viste così, no? Quindi la Sbornia, loro sono i Gufi, vi lasciamo, buonasera, buon proseguimento, buon ascolto, ciao, adiù
0: e buone bevute.